Sto uccellando da un po' così. Dome bollona assi. Mananga nervate mia. Mananga gelosia. Che dici che andrisce se di. E se esempio c'è non mai si.